0: sì, tu.
1: Well, what do you want to know?
0: Tu sei la patata.
1: No, I'm not a patata. I'm a potato.
0: Oggi nomata.
1: Hey, that sounds good.
0: L'accento un po' straniero.
1: Yeah, that's true.
0: Dell'americano impero.
1: Sure, I'm an American potato.

0: Ooh.
1: What do you want to know now?
2: Tu sei la patata.
1: No, I'm not a patata, I'm a potato.
2: Oh, chiri no mata.
1: You told me that before.
0: L'accento un po' straniero.